0: Ed è fatta di un marrime di se scemavano di ma io grido non mi so. Ed è fatta di un marrime di se scemavano di ma io grido non mi so. Ed è fatta di un marrime di se scemavano di ma io grido non mi so. Ed è fatta di un marrime di se scemavano di ma io grido non mi so.
1: Aí, meu amigo Lodi, Luiz Lodi.